carasi là-bas comme bio ba o bio bo so so so sono deliziose queste sillabe d'amore ba ba ba ba baciami piscina bo bo bo bo bo bocca piccolina.